capitare così. Una storia importante, non volevo così ritrovarmi già grande.